0: offese e catastrofi che per il più presto me l'ha anche incapacitato di dirti.
1: Grazie.

0: Alessandra.
1: Guarda, sono fatto le sanguature capuali, sono reagito un bel male, che sono preso un po' di cifra, quindi ci sono dei segni di vento.

0: anche il deserto.
1: Se ne avvisa che il non manda gli escoli, più non può essere, vedi che non ti ha più l'offerto.
0: Questo è tranquillo.
1: Buongiorno, sono anche.